0: qual è stato il monte di Calciano? C'è chi risale?
1: Di che?
0: C'è fuori.